e vedi come t'arride il ciel. Sopra fortuna vittima il sacrificio. A nostri lacci un dei nemici

Dov'è Tomì? Che fa? Perché non vien? S'adola in vano qui senza essa il consiglio. Presente io sono, che si vuol da Tomì. I voti suoi furono ignora al comun per

squadre, la gloria mia non soffre, in van son madre. Non ti sorprenda, oh figlio, se sollecita io son, più si ritarda e men forte sarai. Perdona me,

Ma non è una cosa incredibile, cioè tutto all'improvviso, uno guarda fuori dalla finestra, è arrivata la primavera, l'inverno se n'è andato, tutta la neve se n'è andata, è incredibile, no? E la stessa cosa succede con la passione, guarda, che mamma mia, che passione che viene tutto all'improvviso e corre nel mio sangue, è quasi come un fiume impetuoso, pieno di passione, non so cosa devo fare con questa emozione, hai capito?